1003, 1003. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, ma contesse e baronesse.